come se fosse per magia. Il tuo amore mi ha inundato totalmente. Che miracolo, vita mia. Che miracolo questa gioia che tu mi dai.